0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Stop.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: Sono le 3:01.
8: VRN Radio.
9: VRN Radio. Solo grandi successi.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: Sono le 4.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: WRN Radio.
4: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel. Spot.
1: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
2: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
3: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
2: Aiutaci.
1: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
4: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
2: Non è un gioco.
5: Sono le 6. URL.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotta. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: On your radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio?
2: Sì, e anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 10 settembre. Ariete, avete voglia di accelerare, ma oggi conviene scegliere con cura le vostre mosse. In amore non dovete forzare i tempi. Toro, una giornata utile per occuparvi di ciò che riguarda denaro, sicurezza e progetti concreti. In amore cercate meno conferme e lasciate che siano i fatti a parlare. Gemelli, le idee non vi mancano e oggi potreste trovare il modo giusto per presentarle. In amore evitate di cambiare discorso quando emerge qualcosa di importante. Cancro, avete bisogno di ritrovare un ritmo più tranquillo dopo giorni piuttosto movimentati. Sul lavoro concentratevi su un obiettivo alla volta e non disperdete le energie. Leone, la vostra sicurezza resta evidente, ma oggi sarà importante ascoltare chi vi sta intorno. In amore siete desiderosi di attenzioni maggiori. Vergine, siete precisi, determinati, qualità che oggi possono aiutarvi a chiudere una questione rimasta aperta. Sul lavoro una verifica darà risultati molto utili. Bilancia, avete bisogno di prendere una posizione, anche se preferireste mantenere tutto in equilibrio. In amore, dite chiaramente ciò che volete e che vi aspettate dal partner. Scorpione, una giornata intensa, ma favorevole a chi sa muoversi senza rivelare subito le proprie intenzioni. Sul lavoro osservate prima di intervenire. Sagittario, sentite il bisogno di cambiare prospettive e potreste trovare stimoli proprio fuori dalle vostre abitudini. In amore, una persona vivace può riaccendere la vostra curiosità. Capricorno, la concretezza vi aiuta a distinguere una vera opportunità da una semplice distrazione. In amore lasciate emergere un desiderio che finora avete tenuto sotto controllo. Acquario, una giornata favorevole agli incontri, alle nuove idee, soprattutto se accettate di cambiare programma. Sul lavoro un contatto può rivelarsi molto prezioso. Pesci, la sensibilità vi permette di comprendere rapidamente l'atmosfera, ma non lasciate che l'umore degli altri condizioni il vostro. In amore, una piccola attenzione ricevuta potrebbe avere per voi un significato molto grande. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

Giovedì mattina, eccoci, 10 di settembre, 253esimo giorno del calendario. Ci siamo anche oggi. Per arrivare alla fine dell'anno mancano 112 giorni, ma apriamo intanto questa nostra giornata.

Vediamo cosa è capitato negli anni in questa data 10 di settembre. Partiamo dal 1689, quando i francesi sono sconfitti a Magonza dalle truppe della Lega di Augusta. Passiamo al 1898, Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra. 1943, seconda guerra mondiale, le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma. 2002, la Svizzera entra nelle Nazioni Unite. 2011, la nave MV Spice Islander affonda davanti alle coste della Tanzania, provocando la morte di oltre 200 persone.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

I santi del giorno, oggi la chiesa ricorda San Teodardo di Tongres, Santa Gabbio di Novara e San Nicola da Tolentino. San Nicola da Tolentino è il protettore degli oppressi, dell'infanzia, della maternità e dei monaci agostiniani.

10 di settembre del 1952, quando andava in onda il primo telegiornale italiano, la regata storica di Venezia, il funerale del Conte Sforza, la campagna elettorale negli Stati Uniti, la corrida portoghese e il Gran Premio di Formula 1 a Monza. Con questi servizi va in onda alle 21 del 10 di settembre del 1952 il primo telegiornale della TV italiana.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: The more you hear it, the more you feel it.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Colin Firth. È nato nel sud dell'Inghilterra, è uno degli attori tra i più apprezzati della scuola inglese della fine degli anni Ottanta. Ha anche la cittadinanza italiana, è nato nel 1960.

0: 10 di settembre, quella di oggi, è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, supportata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Con questo è tutto anche per questo giovedì mattina, vi auguro una buona giornata.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: Sono le 8.
4: URN Radio.

0: cari amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, ciao a tutti e buon giovedì, giovedì gnocchi, se volete qua ci sono le gnocche.
1: Hola, hola Alessandra.
0: Così ci facciamo, ci autocomplimentiamo.
1: È vero.
0: Come giusto che sia. Caro Ceci, oggi ho una sorpresa per te e per i nostri amici del Comedy Radio Show, che però non ti voglio rivelare.
1: Bene, sono tutta orecchie dopo.
0: Diciamo solo che parleremo di parole, parole che derivano dallo spagnolo, però ti spiego meglio tra poco.
1: Va
0: tu invece
1: bene.
0: Dove ci porti?
1: Io parlerò del mistero della merendina scomparsa, soprattutto del microcrimine da scrivania in ufficio.
0: Ah sì, in ufficio ancora si ruba come a scuola? Sì,
1: a
0: io
1: voglia.
0: A scuola rubavo le merendine, posso dire?
1: Ah.
0: Sì, a volte sì. Cioè non le merendine, no, però se qualcuno lasciava la merendina sul banco tipo, io un pezzetto lo rubavo senza.
1: Io ho fatto una cosa veramente brutta.
0: Ma brutta, eh?
1: Per vendicarmi da una ragazza che aveva offeso mio fratello.
0: Gli hai sputato nel caffè.
1: No, dopo te lo dico.
0: Va bene. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Le emoji secondo i boomer. Cioè, o meglio, le generazioni hanno un diverso modo di scrivere, quindi un diverso linguaggio anche per quanto riguarda le emoji, e andiamo a scoprire un po' quali sono.
1: Sono curiosa perché probabilmente io, che sono proprio una generazione molto molto lontana del
0: Beh,
1: tempo,
0: tu
1: magari...
0: in teoria, non che tu lo sia come persona, perché boomer si utilizza anche per dire quando uno non ci capisce niente,
1: sì,
0: di tecnologia,
1: sì, sì.
0: Però tu sei nel range, la tua generazione è quella boomer.
1: No.
0: Non è quella boomer?
1: No, sono generazione X.
0: Ah, X?
1: Dopo i boomer.
0: Ma io non ci capisco niente.
1: Un po' più vicino.
0: Ah, un po' prima, ok.
1: No, poco, allora, poco,
0: errore
1: però,
0: mio. Va bene, allora insieme possiamo capire se i boomer effettivamente usano queste emoji in maniera sbagliata. Lo scopriamo tra poco al Comedy Radio Show. Millie,

0: Ed eccoci qua, inizia ufficialmente il nostro giovedì insieme al Comedy Radio Show, come promesso, con una sorpresa per la nostra Cecilia. Allora, parole napoletane che derivano dallo spagnolo.
1: Vediamo allora, io sono vere.
0: Non sembra, ma io sono sono spagnola, sono napoletana, ok? Quindi, quando ho trovato questo articolo, ti ho pensata e ho detto chissà se ho la possibilità di avere il riscontro ufficiale, se è realmente così. Andiamo a vedere. Allora, in napoletano la parola papiello o papiel, che è una cosa scritta lunga e noiosa, non solo scritta, anche parlata. Cioè, quando uno rompe le scatole e gli dice Madonna, papiel.
1: Tipo un papier, come un papier.
0: Esatto, deriva dalla da papel, carta, documento.
1: Ah, papel, è vero,
0: papel,
1: sì.
0: Papel,
1: sì,
0: okay.
1: Sì, è vero.
0: Prima
1: è vero.
0: Andata, poi a criance. La crianza.
1: Las criaturas.
0: Allora,
1: diciamo, bambini.
0: Praticamente sì, quasi.
1: Anche gli animali, però.
0: Ti spiego, aspetta, facciamo tutto l'escursus.
1: Okay.
0: Praticamente in napoletano la crianza è l'insieme delle buone maniere, dell'educazione. Io spesso lo italianizzo anche.
1: Sì.
0: Cioè, ogni tanto dico Madonna, che cavolo, un po' di crianza. Lo uso, no? Non si usa in realtà. Però è come dire, un po' di educazione, un po' di buon senso, no? Quindi il significato della parola napoletana è questo. Uh-huh. E deriva da crianza, cioè qua dice allattamento, educazione in spagnolo?
1: Beh, perché sì, il momento della crianza, no? È quando i bambini stanno crescendo.
0: Ecco,
1: no?
0: Vedi? Questa mi ha veramente stupita, non la sapevo.
1: Beh,
0: quindi
1: sì,
0: tutto vero,
1: c'è
0: anche
1: un collegamento.
0: Abbiamo anche la seconda. Poi abbiamo il guappo. Il wappegarton si dice anche. Significato è una persona spaccona. Ha anche un'accezione negativa quando parliamo di boss. Ok. Però quando uno vuole fare lo spaccone si dice anche wappegarton. Vuoi fare il guappo ma sei di cartone. E deriva, dici se è vero, da guapo, bello, affascinante. Tu me lo dici sempre, la guapa.
1: Sì, la guapa, infatti non ti dico la spaccona.
0: No, non c'è un... Diciamo che sono parole che ovviamente...
1: Sì.
0: Grazie, come si dice, anche al... vediamo se ho studiato, praticamente molte parole del dialetto napoletano arrivano direttamente dallo spagnolo, perché Napoli è stata sotto la domina-

0: inserita su una sola cortina.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
5: VRN, VRN. VRN Radio.

0: Parole napoletane che derivano dallo spagnolo. Abbiamo avuto la conferma, la prova del 9, avendo qui la nostra Cecilia. Tutto vero, diverse parole che insomma hanno molto in comune.
1: Grazie perché mi sono divertita e anche grazie io. Per aver pensato in me.
0: Soprattutto la crianza, che in napoletano significa la buona educazione, il senso insomma anche un po' di... si usa anche per dire Madonna, non hai proprio vergogna quando non usi la crianza. E non sapevo che avesse questo nesso con
1: sì, il fatto di criar, no? Criar, lo scrios, lo scrios è un modo di dire i bambini, no? Quindi l'età nella quale tu allatti, gli dai un'educazione, proprio le basi.
0: Ecco, mi ha fatto venire in mente anche che in napoletano la bambina si dice a creature.
1: È vero.
0: Hai visto?
1: Ecco. Tutto collegato. Sì.
0: Andiamo da Ciro, che dal nome secondo me probabilmente
1: è napoletano.
0: Adesso capisco perché quando vado in vacanza a Madrid ogni tanto mi sembra di stare a Napoli. Cambia la paella, ma certe parole sono quasi parenti. Ciao Ciro, un abbraccio, grazie del tuo messaggio. E poi abbiamo Francesca che dice: quindi mia nonna parlava napoletano e spagnolo senza aver mai preso un aereo, altro che corsi di lingua online. Concludiamo con Pasquale che scrive: se continuiamo a scavare nelle parole napoletane, secondo me scopriamo che Colombo è partito per l'America dopo aver chiesto indicazioni a un vicolo nei quartieri spagnoli. Probabile, probabile. Vabbè, sappiamo, no, che Colombo comunque la strada l'ha sbagliata, ha fatto grandi cose poi dopo, grandi tra virgolette, però.
1: E poi tra l'altro ha risultato che non è genovese.
0: Ah,
1: dicono che sia spagnolo.
0: Ora non lo so, adesso qua entriamo dovremmo chiedere al nostro Alo, che ha la rubrica la storia mai raccontata. Lui ha tutta una serie di fonti segrete che gli portano dei documenti che mettono che mettono in dubbio la storia così come l'abbiamo studiata sui libri. Ma Alo non c'è e quindi rimanderemo. Beh.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai!
9: A settembre
8: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
12: The Comedy Radio Show.

0: la nostra Cecilia qui al Comedy Radio Show. Parleremo del mistero della merendina scomparsa.
1: Cosa sì, parleremo proprio di furti in ufficio. Perché sì, perché i veri ladri magari può essere il vostro collega, quello che avete nella scrivania.
0: Compagno
1: accanto.
0: Di scrivania, attenzione.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.

0: conosce i ladri di biciclette e forse qualcuno conosce anche i ladri di merendine, come la nostra Cecilia.
1: Esatto, secondo le statistiche i peggiori ladri non arrivano di notte e scassinano le
0: finestre. No, dillo perché stai ridendo, stavo cadendo, ok, ho inciampato sul...
1: Perché oggi c'ho questa gonnellina carina, la brava ragazza.
0: Non sono capace a me a vestirmi da donna e sono inciampata nello sgabello dietro di me, andiamo avanti.
1: Comunque sembra che dove ci sono più ladri sono soprattutto vicino alla vostra scrivania se siete in ufficio. E sembra che secondo dei dati ci sono diverse cose, diversi oggetti che si rubano proprio sul posto di lavoro. Al terzo posto ci sarebbero le penne e la cancelleria. In pratica sì, nessuno compra più penne dal 1998, io sono una. Si usano solo quelle sottratte dai tavoli delle riunioni, soprattutto
0: sì, che continuano ad essere riciclate in un loop infinito.
1: Infatti al secondo posto il cibo nel frigorifero comune, il classico, sì, soprattutto del delitto, che ne so, lo yogurt.
0: Oddio, mi hai fatto venire in mente, no, giuro, ho dimenticato la merendina nel congelatore della radio. L'ho messa ho messo la merendina nel congelatore perché nel frigo era avevo poco tempo, dico vabbè, la rinfresco un po', è rimasta lì, oddio, adesso vabbè, andiamo avanti.
1: Sarà diventata una merendina gelato.
0: Buona.
1: E al primo posto, rullo di tamburi, ci sono gli snack proprio da scrivania, che ne so, le barrette quelle ipocaloriche o anche altre cose sfiziose. E io una cosa che adoro, soprattutto nelle scrivanie, sono i cioccolatini, o quando arriva il momento di Natale ci stanno proprio i torroncini.
0: Anche un'altra cosa che succede spesso, ma non perché io l'abbia mai fatta, per carità.
1: Guarda, ti sta cominciando a uscire l'aureola.
0: Attenzione
1: qua.
0: A lasciare le chiavette, quelle della macchinetta del caffè, in giro, perché qualcuno me la svuoterà, sappiatelo.
1: Il bello a livello psicologico è che quando tu rubi una merendina o uno snack dalla scatoletta,
0: è più buona.
1: Sì, però le persone stesse dicono: mi sa che già me la sono mangiata. O le gomme, anche le gomme, no? La scatolina delle gomme, la gente magari pensa che l'ha mangiata,
0: certo,
1: prima.
0: Beh, oddio, dipende con chi avete a che fare. A me se mi sparisce una merendina me ne accorgo, attenzione.
1: Vai a prendere quella al congelatore.
0: Dai, ho dimenticato la merendina, ti giuro, mamma mia.

0: Sono le 9.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Athens e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
1: VRN Viabilità.
3: Astral Infomobilità.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il tratto urbano dell'A24 permane l'incidente tra il raccordo anulare e Palmiro Togliatti, proseguendo per traffico code tra Fiorentini e Portonaccio, il tutto in direzione della tangenziale est. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in esterna, rimosso l'incidente avvenuto tra svincolo di ramazione Roma Nord e Flaminia, code in diminuzione. E proseguendo per traffico code tra svincolo Roma Fiumicino e Ostiense, e tra Prenestina e Tiburtina. Ci spostiamo sulla carreggiata interna, rallentamenti tra Nomentane a 24 Roma Teramo e tra Casilina e Appia, proseguendo si rallenta anche tra Colombo e svincolo Roma Fiumicino. Sulla Salaria segnaliamo code tra Villa Spada e la tangenziale est direzione Roma. Disagi anche sulla via Pontina per chi è diretto verso Roma, rallentamenti all'altezza di Castel Romano e proseguendo code a tratti tra il raccordo e Viale dell'Oceano Atlantico. Ed infine il trasporto pubblico. Sulla linea ferroviaria FL3 Roma-Viterbo la circolazione è sospesa tra Roma-San Pietro e Vigna Clara a seguito dei danneggiamenti alla linea causati da un incendio. I treni regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
5: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano, Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
0: The Calling Radio Show.

0: Il mistero della merendina scomparsa, la mia personalmente è rimasta nel congelatore della sala break della radio, perché me la sono, giuro, me la sono scordata nel congelatore.
1: Vabbè, sarà bella fresca.
0: Adesso la andrò a tirare fuori. Volevo dargli una rinfrescata così veloce, 5 minuti, non mezza giornata. Ma andiamo invece al mistero della merendina scomparsa di cui parlava Cecilia. Cose più rubate in ufficio da sempre. Abbiamo detto merendine, penne e
1: gli snack, tutti questi snack, soprattutto ipocalorici, no? Queste barrette per dimagrire.
0: Cosa ci hanno scritto i nostri amici del comedy?
1: Roberto dice: parliamo del latte nel frigorifero comune. Io per disperazione ci ho scritto sopra con il pennello indelebile.
0: Pennarello.
1: È vero.
0: Ma ti immagini? Vabbè, magari si è messo col pennello a fare un'opera d'arte, può darsi, ok?
1: Mettere gli occhiali, il pennarello indelebile. Sperimento scientifico, non toccare. Risultato stamattina era comunque a metà. La gente in ufficio, pur di macchiare il caffè, rischia la mutazione genetica.
0: Come si chiama il nostro amico?
1: Roberto.
0: Roberto, lasciate stare il latte di Roberto. Roberto, scrivici latte marcio scaduto. No, come vedi.
1: O tossico.
0: Lo usano lo stesso. Andiamo avanti.
1: Elena dice: io ho un collega che applica la tassa sul pacchetto. Se apri un pacchetto di patatine, lui passa, allunga la mano solo per assaggiare e se ne va con 3/4 del contenuto. Ormai io nascondo il cibo dentro le cartelline dei documenti contabili.
0: Beh, ci sono anche quelle persone un po' invadenti che tu per educazione ci vuoi un po'. Tu, spoiler, dovete rispondere sempre no. Ok? No, grazie. E invece tanti dicono ma sì. Per esempio, una cosa che faccio, dico la verità, ma che vuoi un caffè? Sì, quello lo scrocco sempre.
1: Allora,
0: caffè lo scrocco
1: tu
0: sempre.
1: Hai detto questa frase, no? Ne vuoi un po'? Allora, mi era successo quando ero ragazza a scuola che una compagna si permise di insultare mio fratello dicendo che mio fratello era un nano, dicendo che mio fratello era un nano, che eravamo tutti una famiglia di nani. È stata un po' antipatica, no?
0: Sì, certo.

0: mattoncino, latte, aceto, tutto quanto. Quindi ha messo, l'ha riempito
1: e lei se l'è mangiato.
0: E lei se l'è mangiato.
2: È finita in ospedale?
0: No, però ha detto mi sa che è andato male. Quindi attenzione,
2: attenzione, non mettetevi mai contro la nostra Cecilia Pedrosa, ermosa, formosa, briosa. Che se no so cats.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

continuiamo questo giovedì meraviglioso che ha dell'incredibile. Addirittura siamo andati indietro nelle vendette del passato della nostra Sicilia con hashtag flop and roll. Il meglio del peggio dal mondo del web, le emoji secondo i boomer. Attenzione.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
4: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
3: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
5: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
6: La Croce Rossa è una grande famiglia.
7: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
2: Ok,

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le emoji secondo i boomer. A parte che proprio oggi leggevo che per quanto riguarda la generazione Z, chi utilizza il pollicione, tipo me, per qualsiasi cosa?
1: Io soprattutto quando non mi va di rispondere sono un po'... Non mi piace molto quella risposta, faccio così. Ok.
0: Ah, allora vedi, hanno ragione, perché io non me lo immaginavo, però la generazione Z lo considera passivo aggressivo il pollicione.
1: Sì? No, sono d'accordo.
0: Io lo utilizzo per tutto sempre nelle reaction, nelle risposte, ma perché è sbrigativo? Cioè, giuro, non so, ho tanti difetti, ma non sono passivo aggressiva. Comunque, è affascinante vedere come il linguaggio cambia anche in base alle generazioni, e questo accade anche nel mondo digitale. Quindi andiamo a vedere quelle che sono le emoji secondo i boomer, ma che in realtà non sono giuste, insomma, la loro interpretazione. Allora, cominciamo con messaggio scritto da mia madre, non mia madre ovviamente, quella dell'utente che ha scritto: sono devastata dalla vostra perdita, con le faccine che ridono, con le lacrime. Mamma. Condivido il vostro dolore. Cioè, ovviamente lei pensava che questa fosse la faccina del pianto. Quando piangi dal ridere,
1: lo
0: capito?
1: So, però magari
0: no, lei
1: aveva sbagliato gli occhiali.
0: No, lo utilizza proprio così perché lei pensa che sia le lacrime di disperazione.
1: Vabbè.
0: Poi, povera nipotina mia con la febbre a 40, con la faccina con gli occhi a cuore. Ora non lo so, non mi chiedete.
1: Vabbè, perché è dispiaciuta, capito?
0: Ma gli occhi a cuore, che vabbè. Condoglianze sincere, con la faccia quella imbarazzata con la gocciolina sulla fronte. Anche qua, forse l'ha scambiato per una lacrima. Poi, ciao tesoro, ti ho preso i cornetti. E l'emoji è quella di un gamberetto, non è un cornetto questo.
1: Secondo me a molte persone mancano gli occhiali, stiamo parlando di boomer, ormai hanno una certa
0: questo
1: età.
0: È un gambero cornetto, è un
1: un corgambero.
0: Un gambor. Netto. Vabbè, andiamo avanti.
1: Ma secondo me veramente, cioè, hanno problemi di vista.
0: Non lo so, questa probabile, perché abbiamo una cacca, l'emoji della cacchetta, gelato al cioccolato felice e l'emoji della la posizione, la position in rosso con il pallino rosso,
1: sì.
0: Okay, con lo spillo, è un palloncino. Quindi ha scambiato una cacca e uno spillo per un cioccolato, gelato al cioccolato e per un palloncino.
1: Dolce un po' salato.
0: Esatto. Poi, ma ce n'è tante, vabbè, la donna incinta, ho mangiato troppo. Ah, l'emoji quella che si scioglie quando sta annegando felice. Ma no.
1: Bene. Tu invece come la interpreti?
0: Quella lì è che sono talmente che mi sciolgo, una cosa bella, una cosa quando mi piaci molto, oppure una cosa che mi fa sciogliere.
1: Io penso l'ho messa qualche volta come per dire mi sto sciogliendo di caldo.
0: Di caldo, anche però è più utilizzata emotivamente, secondo me.
1: Ho imparato una cosa nuova.
0: Concludiamo con ho fatto la parmigiana, cioè la mamma che scrive al figlio: ho fatto la parmigiana con melanzana e faccia ammiccante. Spoiler.
1: Che poi la melanzana.
0: Mamma, attenzione, perché la melanzana si utilizza anche per altro, poi con quella faccina lì a fianco è un attimo.

0: esilarante che è diventata un po' hot verso la fine a causa
1: è facile con te però
0: è facile con le melanzane come emoji
1: sì.
0: Insomma. È facile con me essere esilaranti o essere hot, non ho capito qual era la cheat.
1: Tutte e due
0: wow. No, parlavamo di emoji che in base alla generazione con cui si parla, ci si scrive, cambiano di significato.
1: Vero.
0: Tipo la mamma che scrive: ho fatto la parmigiana con la melanzana e la faccina ammiccante, ma che in realtà poteva sembrare tutt'altro, come tante altre che non abbiamo neanche letto perché non avevamo il tempo. Vabbè, la riproponiamo magari domani, chi lo sa. Tu torni domani?
1: Certo,
0: ecco.
1: Ovvio, claro che sì.
0: Claro che sì, soprattutto se si parla di roba hot. La nostra Cecilia in prima linea, la nostra briosa. E appuntamento quindi con Ceci e con me, Alessandra Bellotti, domani qui al
1: Comedy Radio Show.
0: Ciao a tutti.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Sono le 9:58.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non c'è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra Ekka Patena e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
3: WRN Radio, in the music. Now

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: You're listening to WRN Radio.
1: Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura al tratto urbano della A24 segnaliamo un incidente tra il raccordo anulare e Palmiro Togliatti verso Roma. Sulla Roma Fiumicino si rallenta tra Ponte Galeria e il raccordo anulare e tra Via Isacco Newton e Via del Cappellaccio, direzione EUR. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata esterna si rallenta tra Aurelia e Colombo, proseguendo tra Prenestina e svincolo A24 Roma Teramo. In carreggiata interna rallentamenti tra Flaminia e Salaria, Nomentana e Tiburtina e proseguendo tra Pontina e svincolo Roma Fiumicino. Ci spostiamo sulla via Flaminia, code tra il raccordo e via Cassia Nuova. Stessa situazione sulla via Salaria, code tra Villa Spada e Corso di Francia, il tutto in direzione della tangenziale est. Si procede a rilento anche sulla via Pontina tra il raccordo e Castel Romano, direzione Pomezia. Ed infine il trasporto pubblico. Sulla linea ferroviaria FL3 Roma Viterbo, la circolazione è sospesa tra Roma San Pietro e Clara. A seguito dei danneggiamenti alla linea causati da un incendio, i treni regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.
0: VRN Radio.
4: International, Independent Italian, WRN Radio, listen to around the world.

Vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: FM, la radio dei numeri uno.
1: Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È la

0: e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia, un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, a Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no, serve una soluzione complessiva del conflitto. Una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani. Ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
2: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo Trump lo ha battezzato spiegando: è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore, il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Visconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento. A Mestre torna il Festival della Politica, che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
4: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e c'erano con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
5: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
4: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
2: Inizia con una sconfitta al Maradona, il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
6: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio e potevamo assolutamente fare meglio.
2: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

Ben ritrovati cari amici, siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è giovedì 10 di settembre, siamo già al 10 settembre. Sembra assurdo, l'estate era... Beh, siamo ancora in estate, meteorologicamente parlando. Però arrivati più o meno a questa data siamo un po' a un giro di boa. Pronti per l'autunno ma ancora con le temperature estive. Tra pochissimo si parte con l'appuntamento di oggi. Io sono Francesca Romana Macri e come prima tappa delle nostre vacanze post estive, post fare estive, vi portiamo in un posto speciale. Andiamo a Cingoli, poi andremo anche a tavola perché c'è una città che è amatissima da una star di Hollywood. Parliamo di Jude Law e della sua passione per Napoli e per qualcosa in particolare che non è la pizza. Poi l'agenda, il proverbio del giorno, i compleanni di questo 10 settembre, tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: ricordo sciocco.
1: Siamo arrivati praticamente a metà settimana insieme di Verdi, Bianchi e Rossi. Posso dire che il giovedì forse è uno dei miei giorni preferiti della settimana?
2: Perché giovedì gnocche, ci siamo noi due, Francesca e Cecilia.
1: Ciao Sesi, bentornata.
2: Grazie cara.
1: Questo è Verdi, Bianchi e Rossi e partiamo quindi subito. Ci siamo, siamo pronti io e Sesi, anzi siamo pronte io e Sesi. Un po' di date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 10 di settembre.
2: 1943, le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma dopo l'armistizio dell'8 settembre. 1947, vengono firmati i trattati di pace di Parigi, con cui l'Italia cede territori agli alleati e alle nazioni vicine. 1952, va in onda il primo telegiornale italiano della storia degli studi Rai di Milano. Invece il 10 settembre 1993 va in onda la prima puntata di X-Files, serie di culto con gli agenti dell'FBI Mulder e Scully, indagano i casi irrisolti che hanno a che fare con fenomeni paranormali.
1: Comunque il mese di settembre è un mese di nuove partenze, anche in passato lo è stato per il mondo della televisione, quindi del piccolo schermo. Passiamo invece ai nati sotto il segno della bilancia, perché chi fa gli anni oggi?
2: Alessandro Betti, attore comico, anche Colin Firth, attore britannico con cittadinanza italiana, e anche il cantautore portoricano José Feliciano, famoso per il brano Feliz Navidad.
1: Adesso Feliz Navidad, ci piacerebbe sentire un po' il fresco di Natale, però per fortuna è ancora distante questo periodo. Passiamo invece ad altri auguri, quelli di buon onomastico, perché abbiamo i santi del giorno.
2: San Nicola di Tolentino, pensa che il protettore delle anime del purgatorio.
1: Hai capito che responsabilità comunque. Ultimo e non meno importante poi, sì.
2: Passiamo al proverbio. A settembre chi è esperto non viaggia mai scoperto. Che cosa significa, cara Francesca? Semplice, il meteo di settembre è traditore, quindi meglio che vi portate l'ombrello, non si sa mai.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot.
3: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
4: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
5: WRN, your radio station.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
12: Sono tanti i vostri messaggi e non mancano anche i primi di questo giovedì. Vi leggiamo, come sempre. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Cecilia. Ciao Ceci.
13: Ciao carissima.
12: E oggi abbiamo scelto i messaggi di Teresa e di Sergio.
13: Infatti, siccome oggi abbiamo parlato che nel 1993 usciva la serie X-Files, Teresa ha detto: ho visto tutte le puntate adorando i personaggi. Nella serie Mulder crede ciecamente nel paranormale e negli alieni, mentre Scully è la scienziata scettica. Pensa che nella vita reale accadeva esattamente il contrario, quindi lui era lo scettico e lei era affascinata dal mondo dell'occulto, del mistero.
12: Tra l'altro, a proposito di X-Files, la colonna sonora ci è molto familiare, andatela a sentire e poi ci continuate a raccontare che cosa vi ricorda. Che ci scrive poi? C'è Sergio, giusto?
13: Esatto. A settembre, altro che ombrello, il proverbio popolare ci prende poco. Qui oggi c'è un sole pazzesco. Io rischio e vado in moto pure senza giacca. E fai bene.
12: Fai bene, Sergio. Bravo.
13: C'hai un casco in più per noi?
12: Sì, no, questo sarebbe molto bello, fare un bel giro in moto. Però speriamo che il giacchetto si possa mettere quanto prima possibile. Basta caldo.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: Un plagio dell'eternità, Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: È il giovedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati ancora cari amici. Le ferie, arrivati a questo punto di settembre, ma secondo me forse settimana prossima sarà un po' peggio, adesso siamo ancora freschi di ferie, tra virgolette. Oggi ci proponiamo di essere i vostri tour operator, perché ci sarà magari qualcuno che durante il weekend e il fine settimana continuerà a scoprire nuovi posti e a viaggiare, e oggi viaggiamo con la mente, col pensiero, e andiamo a Cingoli. Restate con noi, questo è Verdi.

0: hit station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.

0: È il giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Ben ritrovata anche la nostra Cecilia, che porta un'ondata un po' di Spagna in Italia. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca. Però in questo momento ci rientriamo proprio nell'Italia, perché dobbiamo conoscere un posto molto molto suggestivo.
0: Dove ci porti?
1: Andiamo a Cingoli, in provincia di Macerata. Questo splendido paese ha vinto il titolo di Borgo dei Borghi 2026 nel programma TV Kilimangiaro. Con i suoi oltre 600 metri di altezza, Cingoli è da tutti chiamato il balcone delle Marche. Da qui si vede un panorama immenso che va dalle colline fino al mare Adriatico. Pensa tu, che meraviglia.
0: Che bellissimo.
1: Infatti, passando per vicoli storici, palazzi d'arte e capolavori come la tela di Lorenzo Lotto. La gastronomia locale vanta la tipica crescina di Cingoli, una variante della piadina o focaccia marchigiana legata alla tradizione contadina, un tempo considerata il pane dei poveri. Una vittoria che profuma di rinascita e bellezza autentica.
0: Esatto, noi di Verdi, Bianchi e Rossi vi portiamo sempre alla scoperta di questi posti che sono meravigliosi e che ci danno magari un indizio in più su un posto nuovo da visitare in Italia, magari nel weekend.
2: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: Apocalypse.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
1: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo, Trump lo ha battezzato spiegando, è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore, il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Visconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento, a Mestre torna il Festival della Politica che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
3: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e ci saranno con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
4: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
3: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano, giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela. Poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
1: Inizia con una sconfitta al Maradona, il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
5: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions, I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio e potevamo assolutamente fare meglio.
1: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Sono le 13 e 5.

0: Siamo stati a Cingoli, è lì che vi abbiamo portato nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, perché quando è giovedì, io e Cecilia, in questo caso, ciao Ceci.
1: Ciao cara Francesca.
0: Ci proponiamo di essere un po' i vostri tour operator, vi facciamo una piccola guida, ecco, posti da vedere, da visitare. Siamo stati appunto a Cingoli e ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, dove anche voi, a modo vostro, ci avete parlato e ci avete portato a Cingoli. Chi ci scrive, Ceci?
1: Flora ha detto proprio così: che meraviglia Cingoli, io ci sono stata l'estate scorsa, il colpo d'occhio dal belvedere è qualcosa che ti resta nel cuore per sempre, da visitare, ci dice.
0: Sì, tra l'altro adesso non dico che si avvicina l'autunno, perché con queste temperature secondo me sarà ancora lontano, però nelle domeniche o nei sabati, per chi ce l'ha liberi, magari fare una piccola scappatella lì se vi è vicino, oppure organizzare proprio un weekend per andare a visitare Cingoli, non è niente male come idea.
1: Infatti Manuel ti ha preso proprio in parola perché ha detto: non ci sono mai stato, ma dopo questa notizia ho già prenotato un weekend per il compleanno della mia fidanzata. Complimenti a tutti i cittadini di Cingoli.
0: Bravo Manuel, ecco, vedi, tu segui bene i consigli di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

Arriva il momento di sederci comodamente a tavola, perché lasciamo da parte Cingoli, dove siamo stati poco fa, e andiamo a Napoli, perché c'è un attore, in realtà ce ne saranno sicuramente vari e tanti, ma in particolar modo Jude Law ama Napoli e la sua cucina, ma la ama non per la pizza, per la montanara, per la pasta con la provola e le patate, ma per un tipo particolare di tarallo, il tarallo con la sugna. Ne parliamo tra pochissimo, perché ha una passione veramente importante per questa tipologia di tarallo e non la nega davanti a niente. Quanti come lui

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: The more you feel it.

0: prima di iniziare questa parte di Verdi, Bianchi e Rossi, c'è una domanda che nel fuori onda, vi facciamo questo spoiler, io faccio a Cecilia, dico: Ceci, ma che mangiamo oggi?
1: Ci piacerebbe mangiare, però dobbiamo sognarci magari gli occhi di Jude Law, perché proprio lui è il protagonista della nostra sezione cibo a Verdi, Bianchi e Rossi.
0: Esatto, lui che viene dagli Stati Uniti, è americano, giusto, Jude Law?
1: No, in realtà è britannico.
0: Inglese, ok,
1: inglese.
0: Vabbè, quindi siamo un po' più vicini, però la cucina italiana comunque anche nel Regno Unito, salutiamo gli amici inglesi eventualmente all'ascolto, se la sognano. Parliamo di Jude Law perché lui ha un legame molto stretto con l'Italia e con una città in particolare.
1: Infatti durante un soggiorno napoletano Jude Law è rimasto letteralmente folgorato da uno dei simboli più semplici e popolari della tradizione partenopea. Chissà qual è secondo te?
0: La pizza, la montanara?
1: No, il classico tarallo con sugna, che sarebbe lo strutto, pepe e mandorle.
0: Sai che io ho vissuto a Napoli, ho parenti napoletani, ma non ho mai assaggiato questo tarallo. L'ha fatto Jude Law? Tu l'hai mai mangiato, Ceci?
1: No, tesoro. Comunque si tratta di un celebre prodotto della tradizione partenopea, nata nel 700 come cibo di recupero dei fornai. L'episodio rivelato dal gestore di un ristorante proprio di Santa Lucia, dove il divo britannico si è mostrato affabile e soprattutto molto disponibile, tra un antipasto, un rosso taurasi e le diverse portate a base di pesce, pizze e autografi, raccontando poi la magia di un'esperienza autentica e privata. Ma come si fa a non amare tutte le eccellenze napoletane?
0: Io mi immagino un po' il ristoratore che si è visto entrare dalla porta Jude Law. Io sinceramente avrei sbiancato, anche perché l'opinione di queste celebrity sconta e non poco, però così come i taralli e così come le star a Napoli e col cibo, possiamo dire che uno tira l'altro.

termina qui questo appuntamento con Verdi Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana e come sempre vi ringrazio, vi auguro ancora un buon giovedì, dico grazie anche a Ceci che è stata con noi oggi e porta un po' di Spagna in Italia. Vi ricordo che ci sentiamo domani nel weekend, nel fine settimana, perché venerdì è weekend, giusto? Fino a prova contraria, sì. Ciao, a domani!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo un incendio sulla strada regionale 637 di Frosinone di Gaeta, in prossimità del chilometro 36, prestare attenzione. Ci spostiamo sulla via Pontina a causa del maltempo, segnaliamo code tra via Nettunense e via dei Giardini, direzione Latina. Passiamo al trasporto pubblico. Disagi sulla metro B a seguito della caduta di un ramo sui binari, servizio interrotto tra Santa Maria del Soccorso e Ponte Mammolo. Attivi i bus sostitutivi tra Re Bibbia e Tiburtina in entrambe le direzioni. Restiamo sul trasporto pubblico. Permane sospesa la linea ferroviaria FL3 Roma-Viterbo tra Roma San Pietro e Vigna Clara. A seguito dei danneggiamenti causati da un incendio, possibili ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali. Ed infine l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile dalla mattinata di oggi e per le successive 18-24 ore, previste su Lazio precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale con forti raffiche di vento. Raccomandiamo quindi prudenza nella guida. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 13:59 minuti.
0: VRN Radio.
5: VRN Radio. La tua radio. Stay.

0: Sono le 15.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo a Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no, serve una soluzione complessiva del conflitto. Una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani. Ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
2: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo Trump lo ha battezzato spiegando: è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore, il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Visconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento, a Mestre torna il Festival della Politica che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
4: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e ci saranno con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
5: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
4: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
2: Inizia con una sconfitta al Maradona, il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
6: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions, I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio e potevamo assolutamente fare meglio.
2: E la tre giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

Eccoci. Oh, è arrivato il giovedì e so che per molti è un sollievo, no? Perché questa è la settimana dei rientri, è un po', non dico tutti, perché molti, beati loro, sono ancora in vacanza, ma tantissimi, ecco, diciamo la stragrande maggioranza ha ripreso la settimana a lavorare, quindi arriva il giovedì e vedi lì il weekend, il primo weekend che arriva, ecco, ti sembra di aver già superato il primo scoglio. Noi iniziamo anche oggi la nostra puntata

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Lo so che la notizia non è freschissima perché è dello scorso fine settimana, ma io le immagini le ho viste solo ora e ho approfondito la notizia solo adesso. Era meglio forse se non lo facevo. No, no, no, riguardo il matrimonio dei me contro te. E allora, un matrimonio è sempre una bella cosa. Evviva l'amore di questi due ragazzi, tra l'altro, che hanno saputo inventarsi un lavoro, una vita, anche un successo, sì, un successo talmente grande che ben 6.000 persone hanno pagato a Milano per assistere all'Unipol Dom al loro matrimonio. Cioè, sai che quando inviti qualcuno al matrimonio, sai, inviti gli amici e poi l'amico si sente in dovere di farti il regalo di matrimonio. Ecco, no, in questo caso no, vuoi venire al nostro matrimonio? Paga il biglietto d'ingresso. E vabbè, in 6.000 hanno pagato.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: VRN, VRN. VRN.

Lo sapete che noi, io in particolare, sono un amante della tecnologia. È tutto quello che poi ci semplifica la vita, rende tutto così facile, così semplice, così bello, così alla portata di mano. E quindi la tecnologia per me è una bella cosa, anche se a volte si espande un po' troppo, no? E penso ad esempio alla tecnologia nei giochi per bambini, le bambole ipertecnologiche che interagiscono proprio come se fosse un robot umanoide. Beh, a fronte di tutto questo, lo sapete qual è l'azienda che più di tutte ha aumentato il fatturato, l'azienda di giochi che più di tutte ha aumentato il fatturato in questi primi sei mesi del 2026? La Lego. Sì, la Lego, quelli di mattoncini. Avete presente? Cioè che non c'è niente di tecnologico, sono gli stessi di quando ero piccolo io, quindi un sacco di tempo fa. Beh, il fatturato della Lego è aumentato del 21% nella prima metà del 2026. Questo vuol dire che quando un gioco è bello, è istruttivo, è divertente, è creativo, non muore mai e non c'è tecnologia che gli può fare concorrenza.

0: e metto 2.
1: Ma no, però dai, ho studiato, ma dai.
2: 5 in condotta. 5 in condotta. Io vorrei

A proposito di cose come si facevano una volta, parliamo di saluti di quelli che si mandano poi quando si va in vacanza. Ecco, no, anche noi come radio abbiamo invitato più volte i nostri ascoltatori a mandarci un WhatsApp con le vostre immagini, anzi continuate a farlo, in molti lo hanno fatto e lo stanno facendo ancora anche in questi giorni e vi ringraziamo naturalmente. Ma per il prossimo anno, direttore, a me piacerebbe mettere in piedi sta cosa, che è un'idea non mia ma del bar Juan di Usmate Velate in provincia di Milano, dove hanno pensato bene di chiedere ai loro clienti farsi mandare le cartoline dalle vacanze. Uno dice: sì, cosa c'è di strano? Da quant'è che non mandate una cartolina? Vabbè, la cartolina, quella col francobollo, che la devi scrivere a mano, la devi comprare, scrivere a mano, metterci francobollo, andare, imbucarla e così via. E questo vuol dire che ci metti il cuore in quello che stai facendo. Beh, niente social, niente messaggi WhatsApp, ma in vacanza questo bar della Brianza, bar Giovanna appunto, ha detto: chi ci manda la cartolina lo premiamo. E lo premiamo in una maniera molto semplice, non è che gli diamo migliaia di euro, no. Un caffè in omaggio. Ci hai mandato la cartolina? Beh, quando torni dalle vacanze il caffè te lo offriamo noi. Bellissima iniziativa.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

Come cambiano le mode, come cambiano le mode, mannaggia, la moda lo sappiamo, ogni anno, ogni sei mesi cambia la moda, ed è, insomma, questo è normale che funzioni così, no? E poi tutti ci adattiamo alla moda, pure lui, sì, il Donaldone che ha cambiato il suo ciuffo. Non più biondo, ha detto basta, il biondo non è più di moda, e adesso ha scelto una tonalità che è stata definita più sobria, cioè più sul castano, cioè c'è sempre il ciuffone, però appunto non è quel biondo chiarissimo al quale eravamo abituati, ma secondo me sta bene così, ha fatto bene a seguire la moda.

0: Le classifiche, ogni tanto ne tiriamo fuori una. Perché le classifiche sono anche un po' uno spaccato della società, di come viviamo, no? Allora, attenzione, perché questa è la classifica della città, delle città più economiche e di quelle più costose d'Italia. C'è questa analisi del Codacons. Allora, cosa hanno fatto? Hanno preso un paniere di 33 voci, 20 prodotti alimentari, 13 servizi, lì dentro c'è il bar, il parrucchiere, pizzeria, veterinario, dentista, cinema, insomma, tutto quello che usiamo abitualmente. E hanno fatto un paragone tra le diverse città. E beh, cosa hanno scoperto? Che c'è un divario incredibile, soprattutto tra nord e sud. Allora, la città più cara d'Italia, non c'era dubbio, resta Milano. E per acquistare questo paniere considerato dal Codacons, a Milano servono 692 euro, 692,71, ecco. E seguito subito dopo da Bolzano con 652 euro, e poi Aosta, Bologna, entrambe poco sopra quota 640. Dove invece si paga meno questo paniere, all'estremo opposto alla classifica, c'è Napoli. Pensate che per lo stesso paniere, gli stessi servizi, gli stessi prodotti, bastano 401 euro. E quindi la differenza è di quasi, rispetto a Milano, di quasi 291 euro, pari al 42% in meno.
1: Prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
2: Dai, prof.
1: No, non voglio sentire storie, muoveteli.
3: 5 in condotta, 5 in condotta. WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna, rallentamenti per traffico intenso tra Pontina e Tuscolana. In interna si procede a rilento tra Cassia Veientana e Salaria. Diamo ora uno sguardo al trasporto ferroviario. Permane sospesa la linea FL3 Roma-Viterbo tra Roma San Pietro e Vigna Clara a seguito dei danneggiamenti causati da un incendio. Possibili ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali. E restando sempre nell'ambito dei trasporti, sulla metro B la circolazione è tornata regolare. Il servizio era in precedenza interrotto tra Santa Maria del Soccorso e Ponte Mammolo a seguito della caduta di un ramo sui binari. Bene, è tutto per il momento. Da Arianna Carocci, Astral Info Mobilità, grazie dell'attenzione. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 16.

E dai che torniamo a parlare di moda, perché lo sappiamo, le mode sono cicliche. Ritornano, si dice che tornano, qualcuno dice ogni 15 anni, qualcuno ogni 20, qualcuno ogni 30. Beh, sembra proprio che adesso sia in voga la cultura pop relativa agli anni 80 e 90, che non è mai tramontata, perché quel ventennio lì è stato un ventennio mitico e non è soltanto nostalgia dei quarantenni, dei cinquantenni, ma molti elementi di quegli anni vengono riscoperti anche dalle generazioni, quelle più giovani, la generazione Z o la generazione Alpha addirittura, attraverso TikTok, serie TV, piattaforme, streaming, podcast e così via. Ecco, sta tornando alla grande quel ventennio 80-90, quindi se per caso avete conservato qualcosa di orribile o nell'armadio qualche abbigliamento particolare di quegli anni o anche qualche oggetto degli anni 80-90, non buttate nulla, perché potrebbe tornare tutto di moda tra pochi mesi.

Quanto ci stupisce la natura, non ha mai finito di stupirci, anche perché noi siamo convinti ormai di conoscere tutto riguardo alla natura, in realtà c'è sempre qualcosa che così all'improvviso si scopre e chissà da quanto tempo era lì. Allora, in India sono state raccontate diverse scoperte zoologiche avvenute quasi accidentalmente nell'ultimo anno. Ad esempio, un ragno è stato scoperto, una nuova specie di ragno è stata scoperta durante uno studio sulle formiche. Prima non si pensava esistesse, loro studiavano le formiche e è arrivato sto ragnetto. E una minuscola rana è stata scoperta durante una passeggiata notturna, e anche questa una specie sconosciuta, e un pesce di acque profonde si è rivelato appartenere a una specie diversa da quella conosciuta. Insomma, la scienza dimostra che ogni tanto basta guardare meglio quello che hai davanti al naso e scopri qualcosa di nuovo.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando URN Radio.
3: La tua radio.

non soltanto in agosto con il naso all'insù, anche se il cielo d'agosto ci ha regalato belle emozioni, anche settembre, ci dicono gli astronomi e gli astrofili, è un ottimo mese per guardare il cielo. In queste settimane sono osservabili diversi oggetti, tra cui c'è Andromeda, Venere, Giove e diversi ammassi stellari che magari di solito non si vedono. Ci saranno a settembre anche particolari fenomeni lunari e buone occasioni per osservare il cielo anche con un semplice binocolo. Insomma, abbiamo fotografato spritz e piedi sulla sabbia e al massimo qualche eclisse ad agosto, ma in cielo anche a settembre c'è spettacolo. Every-

Parliamo di cucina. No, no, non vi do una ricetta, ma vi do una notizia che riguarda l'abitudine degli italiani. Ecco, perché noi italiani ci teniamo ad una cosa in particolare ed è il cibo, le nostre tradizioni culinarie, ed è giusto così mantenerle intatte. Ecco, curare, perché per noi poi tra l'altro il pasto è un rito, non è soltanto riempirci la panza, no? Beh, c'è però questa ricerca sulle abitudini alimentari degli italiani che ci segnala che un italiano su 5 consuma almeno una volta alla settimana cibo da asporto o piatti pronti, o piatti, cioè tipo cibo pronto, quello in busta magari, ecco. E anche internet c'ha una colpa in questo, conta sempre di più nelle decisioni alimentari. Ricette, recensioni, informazioni online vanno a influenzare quello che poi finisce nel nostro carrello. E insomma, tutto sommato, da questa indagine Ipsos, la cucina italiana resiste, ma il forno a microonde sta avanzando e sta facendo carriera.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno

0: stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno, migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pipita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

Le truffe, mannaggia, ogni giorno sti truffatori ne inventano uno, che poi sono, in molti casi sono geniali, cioè, però una genialità malvagia, logicamente la loro. Attenzione adesso alla truffa delle 50 euro. Allora, come funziona? La tecnica è molto semplice: i malviventi, soprattutto all'interno di parcheggi, grandi parcheggi, come quelli ad esempio dei centri commerciali o in aree commerciali dove sono molto frequentate, scelgono il bersaglio, automobilisti o corrieri e così via, posizionano una banconota da 50 euro falsa, logicamente, cioè semplicemente una fotocopia da 50 euro e sotto il tergicristallo del parabrezza, magari messa anche in modo che non sia tanto visibile da fuori. Quindi cosa succede? Il bersaglio della truffa fa ritorno al mezzo, entra regolarmente nell'auto, poggia, magari sai come facciamo tutti, il portafoglio, la borsa, lo smartphone sul sedile accanto all'interno dell'abitacolo e avvia il motore. Si accorge a quel punto della banconota ed esce dalla vettura per prenderla. Ecco, in quel momento, agilissimi, i truffatori aprono l'altra portiera, prendono quello che riescono a prendere, che sia portafoglio, che sia borsetta e così via, e se ne scappano di corsa. Ecco, occhio a questa truffa: se trovate lì le 50 euro, fate finta di nulla, partite, andatevene, casomai le recuperate poi più tardi, che tanto sono falsi.

stavo ancora pensando a sta truffa delle 50 euro, mannaggia, Ma sti truffatori non c'hanno nulla da fare, Ogni giorno si inventano ste cose per fare del male alle persone. Vabbè, dai, chiudiamo. È andata anche per questo giovedì la puntata di 5 in condotta. Vi aspetta domani, io vi aspetto domani per aprire assieme il weekend. Ciao da Ivano Visonà.

0: le 16 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia, un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. E il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, a Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
2: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo Trump lo ha battezzato spiegando: è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore, il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Visconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento. A Mestre torna il Festival della Politica, che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del Festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
4: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e c'erano con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
5: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
4: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
2: Inizia con una sconfitta al Maradona il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
6: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato per gara. Sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio e potevamo assolutamente fare meglio.
2: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: buongiorno.
1: Benvenuti a tutti, buon giovedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con diverse notizie e tanta musica da ascoltare. Bastano davvero 27 secondi per giudicare subito una persona? Normalmente si dice che nei primi secondi abbiamo già capito più o meno se quella persona ci va a genio oppure se a pelle non la sopportiamo. Questa cosa è una diceria o è tutto vero, confermato dagli scienziati? Lo scopriamo tra poco.

Amici di The Mag, quando conosciamo nuove persone, nuova gente, pensiamo di concedergli il tempo di raccontarsi. In realtà però il nostro cervello potrebbe aver già cominciato a farsi un'idea quando siamo ancora praticamente ai convenevoli. C'è una ricerca molto citata sulle prime impressioni che ha rivelato che possono bastare, pensate, circa 27 secondi perché una persona formuli un primo giudizio su qualcuno che abbiamo appena incontrato. Sono appena passati 27 secondi da quando sto parlando, quindi questo era il tempo per capire effettivamente se una persona ci va a genio o meno. In quella fase entrano in gioco soprattutto degli elementi immediati: la postura, l'espressione, il contatto visivo, il modo di presentarsi, altri segnali che non sono verbali. Naturalmente una prima impressione può essere completamente sbagliata e cambiare con il tempo, no? Quando conosciamo meglio una persona e decidiamo di frequentarla. Però spiega perché alcuni incontri ci lasciano immediatamente una sensazione positiva oppure negativa senza che sappiamo indicare esattamente il motivo, no, del perché proviamo determinate cose. Cioè il nostro cervello raccoglie subito, immagazzina tante informazioni su quella persona, anche solo un gesto del naso, della bocca, di come si parla, di come si gesticola, può farci andare a genio una persona o meno. Il problema però è ricordarsi che un libro non si giudica mai dalla copertina. Sicuramente anche voi oggi frequentate delle persone che inizialmente in quei 27 secondi non vi andavano a genio e poi sono diventati, non lo so, dei migliori amici, fanno parte della vostra comitiva o addirittura compagni di vita?

0: Scott.
1: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

ci sono tante cose che nuove che si possono scoprire ogni giorno. Per esempio, sappiate che se un ragazzo vi guarda e vi dice sei un poliester, attenzione, perché probabilmente non sta cercando di capire con quale tessuto è fatta la vostra maglietta, ma è un nuovo insulto proprio della generazione Z. Ma cosa vuol dire poliester? Lo scopriamo tra poco. Yeah.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
12: The Mad, l'irriverenza della radio.

0: Sapete perfettamente, cari amici, che ogni epoca ha il suo linguaggio, ha il suo slang. Prima si usavano parole altezzose, parole difficili, ordunque. Oggi invece è tutto un broski, bro e tante altre cose. Anche gli insulti cambiano, se proprio dobbiamo dirla tutta. Infatti, nello slang social dell'estate 2026 c'è una frase, una parola che sta girando tantissimo: poliester. E l'insulto è se ti dicono sei un poliester. Sta diventando un modo per definire qualcosa percepito come artificiale, costruito o poco autentico. Da qui è nata anche l'espressione poliester lifestyle, utilizzata per quelle vite apparentemente perfette sui social, ma talmente curate da sembrare prefabbricate. Avete presente le case prefabbricate? Stessa cosa. La scelta della parola è interessante. Il poliestere è un materiale sintetico, proprio l'idea del sintetico viene trasferita metaforicamente sulle persone o sui contenuti. Come già detto, ogni generazione inventa il proprio vocabolario. La cosa divertente è che appena noi impariamo finalmente a utilizzare correttamente una parola, no? Dei giovani, della generazione Z, probabilmente i ragazzi hanno già smesso di dirla. Tipo oggi si usa tanto aura per dire una persona aura. Questo sarà un argomento che tratteremo nei prossimi giorni, perché è interessante anche la parola aura, come utilizzarla, quando utilizzarla e soprattutto come sentirsi quando qualcuno ti guarda e ti dice oh aura, è una cosa veramente molto bella. Comunque, se nei prossimi mesi, nei prossimi giorni qualcuno vi va a dire sei un poliester, sappiate che non è proprio una cosa positiva.
1: E ciao, ho

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu, scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Music Club Web Radio.com powered by Tecnotel.

Sono tornati gli strass e si mettono praticamente su tutto. Questa moda si chiama bisling ed è la tendenza di decorare oggetti quotidiani con gemme e strass adesivi. Kylie Jenner ha proprio contribuito a riportarla sotto i riflettori, mostrando sui social oggetti completamente ricoperti di pietre luccicanti, arrivando persino a decorare in questo modo una torta di compleanno. Mi auguro che gli strass non se li siano mangiati. Vabbè, sicuramente no, altrimenti avremmo parlato di un'altra notizia. Comunque sui social il fenomeno poi si è allargato: telefonini, accessori, scarpe, praticamente qualsiasi superficie ha accettato pacificamente gli strass, ha deciso di riempirsi di strass. Ed è interessante anche perché la moda continua a funzionare per cicli, no? Quello che per qualche anno consideriamo vecchio o esagerato improvvisamente torna con un nome nuovo e diventa desiderabile, diventa ricercato. Per essere alla moda devi fare appunto questo, quindi non bisogna buttare via niente. Quel paio di occhiali assurdi del 2004 presto potranno tornare in tendenza, potranno essere gli occhiali più belli. Ecco perché è sempre bene amare il vintage, acquistare il vintage e riutilizzarlo, perché prima o poi servirà.

0: Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi come sempre per essere stati presenti. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci domani. Solito orario, solito posto. Intanto fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Si intensifica il traffico su tutta la regione, soprattutto a causa del maltempo che si sta abbattendo sul territorio laziale. Ricordiamo infatti che per l'intera giornata di oggi è in vigore l'allerta gialla per temporali, anche di forte intensità e raffiche di vento. Si consiglia dunque la massima prudenza alla guida. E partiamo allora dal raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino sino alla Nomentana. In interna code tra Cassia Veientana e Salaria, poi tra Bufalotta e Appia e ancora tra Pisana e Aurelia. Rallentamenti e code sul tratto urbano della A24 dalla tangenziale est al raccordo in uscita da Roma. Attenzione perché sono segnalati allagamenti. Si rallenta poi sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana e la Colombo nei due sensi di marcia. Disagi sulla Pontina, code tra il raccordo e Spinaceto e più avanti i rallentamenti da Castel Romano a via Priliana, il tutto in entrambe le direzioni. Passiamo al trasporto ferroviario sulla tratta extraurbana della Roma Civita Viterbo, servizio al momento sospeso tra Vignanello e Catalano a causa di problemi alla linea elettrica dovuti al maltempo. E permane sospesa la circolazione sulla linea FL3 Roma-Viterbo tra Roma San Pietro e Vigna Clara per danneggiamenti causati da un incendio, ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali. È tutto da Arianna Croci, Astral Infomobilità, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
0: VR.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist, sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: URN Radio, bellissima! Ecco, bene, salve a tutti, ben ritrovati sulle onde della musica, inizia adesso. E quindi un saluto anche a Fabio Medi e la sua Super Hits. Beh sì, in effetti sono in forma, caro Fabio, visto ti saluto, stai andando. E sì, sono in forma perché prendo degli integratori antiossidanti che si chiamano Sulle Onde della Musica, quelli che vanno in onda su VRN Radio tutti i giorni alle 18.

Oggi siamo partiti dal 1973 con i Bachman Turner Overdrive, dall'album Bachman Turner Overdrive 2. Il brano abbiamo ascoltato è Taking Care of Business, l'ho ripetuto per tutto il brano, quindi non era poi tanto difficile.

famosissima Lay Down Sally, Eric Clapton, scusate, è il rospettino. Allora, Slow Hand, l'album del 1977, continuiamo con le Led Zeppelin.

Non sono mai mancate le idee. A Led Zeppelin, il loro terzo album, questo del 1970, un po' duro a digerire al primo ascolto, ma al secondo è stato già un grande amore. Brown, Why Our

Fortunate Son, Credence dall'album Willie and the Poor Boys, era il lontano 1969 sulle onde della musica WRN Radio.

0: radio station.
1: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima i Doobie Brothers con la bellissima Rocking Down the Highway, l'album del 1972 che si chiama Toulouse Street.

quanti ricordi, 1971, My Sweet Lord, grande George Harrison. Beh, facciamo una cosa, restiamo in tema.

0: Your radio station.
1: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato la bellissima Day After Day, The Show Must Go On di Alan Parsons Project. Era il 1977, l'album bellissimo, famosissimo, iRobot, sulle onde della musica, WRN Radio, Gino Vannelli ora.

prodotto dai tre fratelli Gino, Joe and Ross Vannelli, Living Inside Myself, il brano che abbiamo ascoltato tratto dall'album Nightwalk del 1980.

Bellissima questa Coming Around Again di Carly Simon, scritta per il film Heartburn del 1986, poi inserita successivamente nell'album che con lo stesso nome, quindi la title track era il 1986, appunto, sulle onde della musica. La chiudiamo oggi con un bellissimo brano dei Genesis, dall'album A Trick of the Tail del 1976, famosissima, bellissima e infinita, Ripples.

0: sono le 18 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Støre. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessato il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce il no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
2: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo Trump lo ha battezzato, spiegando, è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore, il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Visconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento, a Mestre torna il Festival della Politica che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
4: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e c'erano con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
5: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
4: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano, giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
2: Inizia con una sconfitta al Maradona, il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
6: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio e potevamo assolutamente fare meglio.
2: E la tre giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: VRN Radio, bellissima.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
11: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
10: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
12: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
13: Spot.
14: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
5: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
6: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
4: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
7: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
5: Non è un gioco.
8: The more you hear it, the more you feel.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Teleradio VRN News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. E il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo a Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
1: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo Trump lo ha battezzato spiegando: è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore, il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Visconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento, a Mestre torna il Festival della Politica che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
3: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e c'erano con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
4: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
3: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
1: Inizia con una sconfitta al Maradona, il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
5: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio e potevamo assolutamente fare meglio.
1: La stagione di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce. Si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: VRN Viabilità.
6: Astral Infomobilità.
7: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Non migliora la situazione sul fronte meteo, le piogge continuano ad interessare gran parte del territorio regionale, ma il tempo che naturalmente ha un forte impatto sul traffico. Ma vediamo la situazione nello specifico sulla diramazione Roma Sud, segnalati allagamenti e code tra la barriera di Roma Sud e San Cesareo. Critica la situazione sul raccordo anulare, dove si viaggia incolonnati tra Bufalotta e Roma Fiumicino nelle due carreggiate. Situazione analoga sul tratto urbano della A24, file tra la tangenziale est e raccordo in uscita da Roma. Sulla Roma Fiumicino code tra la Colombo e Parco dei Medici nelle due direzioni. Andiamo ora sulla Pontina, rallentamenti dal raccordo a Pomezia, sempre in entrambi i sensi di marcia. Molto trafficate anche le consolari, in particolare troviamo code lungo l'Appia tra il raccordo e Ciampino, sulla Casilina tra Borghesiana e Colonna e sulla Tiburtina tra il raccordo e Albuccione. Sulla Cassia Bis code tra via della Giustiniana e Formello direzione Viterbo. Trasporto ferroviario sulla tratta extraurbana della Roma Civita Viterbo, servizio al momento sospeso tra Viterbo e Catalano a causa di problemi alla linea elettrica dovuti al maltempo. Permane sospesa inoltre la circolazione sulla linea FL3 Roma-Viterbo tra Roma-San Pietro e Vignaclara per danneggiamenti causati da un incendio, ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali. Da Arianna Carocci e Astral Infomobilità è tutto, grazie dell'attenzione.
6: Un servizio della Regione Lazio.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
8: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
8: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
6: Torna domani.
9: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: un'evasione, una spedizione tra i ghiacci, un rapimento, una guerra. Deomor è libero e non è finita. Cassian affronta creature millenarie per un artefatto leggendario. Dalila scopre un segreto che può far crollare un impero. E sul Monte Titano tutte le strade si incontrano per lo scontro finale. Non c'è tempo per esitare. Il destino della Congrega. Il capitolo finale della saga della Congrega. Di Fabio Barbonaglia. La resa dei conti è arrivata.
1: Da leggere. Non ci sono eroi in questo libro. Ci sono un asino, una mucca, un olmo nato tra gli asparagi e la gente comune di campagna che incrocia la loro strada. Alessandro Petruccelli, con decenni di narrativa alle spalle, firma con L'asino, la mucca e altre storie, edito da Grafe.it con le illustrazioni di Sabrina Gennari, un libro per bambini da 6 anni. E per tutti gli adulti che non hanno ancora dimenticato come si legge una fiaba.
2: Da leggere!
3: La ballata di Smithy Wesson, di Laura Baiardi, edito da Book Road. Un western comico che proietta il lettore nel Nuovo Messico del 1889, seguendo le vicende di un astuto ladro di cavalli e di un maestro di scuola in cerca di vendetta. Il romanzo esplora, in tono ironico, il rapporto dell'uomo con la natura, la sua solitudine e il senso dell'amicizia.
4: Da leggere.
5: Rododendro di Giuseppe Sciarra, pubblicato da Edizioni Viandante, è un libro che affronta temi scomodi e attuali come il bullismo, l'omofobia, ma soprattutto il disturbo narcisistico di personalità. Il romanzo mette in luce le dinamiche tossiche che ci possono essere all'interno di una relazione e vuole essere un mezzo per chi lo legge per imparare a riconoscere personalità narcisistiche e difendersi.
2: Da leggere.
0: Seguici su Instagram libri.daleggere.
6: Sono le 21.
7: URL Radio.
8: Va ora in onda New Generation.
9: Va in onda New Generation.
10: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
8: La tua musica emergente.
11: I can't.

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: E so che sto bene sul trap, ma sto bene anche sul boom bap. Ehi, questa non è roba da rap, ma roba swag. Gioca sano, vibe, you know.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: VRN Radio.

0: Questa è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.
1: Mi sfiora un lampo ma qui non c'è luce, mi giro e tu mi guardi sottovoce.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti

WRN Radio, your musical companion.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Docita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
11: Sono le 22 e 59 minuti.
12: VRN Radio.
13: Vibes.
14: Connection.
13: Welcome. This is Vibes.
15: All right. Eccoci qua. Welcome back, boys and girls. Io sono Roberto Davi e questo è un nuovo appuntamento con Vibes, il meglio della disco, del funk, del soul, dell'R&B e anche del new soul. Apriamo questa nostra trasmissione con Sister Sledge.

Can I say I'm in love with this song? Yes, I can. Sister Sledge, la produzione ovviamente è quella di Chic Organization, Bernard Edwards and I Rogers, per aprire il nuovo appuntamento di Vibes. Ben ritrovati. Oh, mi sono voluto godere un attimo l'apertura con Pretty Baby e adesso 12 secondi per augurarvi buon ascolto e buon divertimento. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui. Come al solito, i 60 minuti settimanalmente dedicati al meglio della musica di Vibes. Questa è la Gap Band.

Going in Circles, sicuramente non è uno dei motivi più suonati dalle radio in Italia. Ma va bene, se questo ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso. Però fa parte della produzione dei fratelli Wilson, meglio conosciuti come Gap Band, che tanti singoli di successo hanno comunque portato nelle classifiche internazionali. Ne ricordiamo un paio come Burn Rubber on Me o Early in the Morning. Eravamo nel 1980, ma adesso vogliamo mettere piede invece nelle cose attuali. 2022, appena uscita Aerostar.

ci provo, eh. Oggi in canzola sarà Aderi Big Bang. Questo è il nome per esteso di Ayra Starr, artista nigeriana nata 20 anni fa, che si presenta decisamente bene, che abbiamo ascoltato poc'anzi qui all'interno di Vibes, che alterna cose nuove a cose più antiche, fra virgolette. Questo è ancora recentissimo, il nuovo lavoro di Bella.

sarà capitato a tutti, no? Di avere una storia che non ha funzionato a dovere. Probabilmente è successo anche ad Alexander O'Neill, che ci regalò nella seconda metà degli anni Ottanta questa canzone intitolata If You Were Here Tonight, se tu fossi qui questa notte. E invece, insomma, lei non c'era. E Alexander O'Neill ne ha tratto una canzone assolutamente strepitosa che ha voluto risuonare qui all'interno di Bites ogni sette giorni qui in radio, sulla vostra radio del cuore, la vostra radio preferita, con Roberto Ravi on the mic. Oggi siamo particolarmente 80s. Vogliamo tirare su un po' il ritmo della trasmissione recuperando anche questa I Like

Allora, ricordo belle cose a proposito di questo motivo di Young & Company, perché apparteneva al periodo nel quale io cominciai proprio ad approcciarmi al microfono e alle radio all'ora libera, si diceva. Fortunatamente qualche radio libera esiste ancora, e soprattutto noi qui in radio vi possiamo dire che siamo liberi di proporvi la nostra musica senza alcun impedimento dovuto a scalette preprogrammate. Scegliamo noi la musica che state ascoltando e la potete scegliere anche voi, ovviamente scrivendo a Vibes. Perché no? Si può fare questa cosa? Si può fare nel 2023. Va bene, ok. Non per altro, perché non c'è ancora la...

0: We can do some groove tonight. Tell me.
1: Questo è uno dei più bei motivi di una formazione che purtroppo non ha fatto granché, ma che ci è rimasto nel cuore appunto per questa canzone. Loro si facevano chiamare Groove Terry. Siamo già arrivati al termine della prima parte per Bacco, ma oggi la musica ci avvolge in maniera particolare. Sfruttiamo i prossimi minuti con The Eye Ray.

teleradio. Più l'ascolti, più la senti. Vibes. Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.

Beh, gli amanti di Quentin Tarantino si saranno accorti di questo disco che li riporta al film Jackie Brown. Bobby Womack con Across 110th Street, canzone che appunto il regista statunitense ha messo sia all'inizio che alla fine di quel famoso film, ad aprire la seconda parte di Vibes, che prosegue con Arlo Parks.

Don't Wake Me Up. Non farmi alzare, tante volte insomma, è una frase che diciamo al proprio compagno, alla propria compagna, e invece poi alla fine della storia bisogna comunque alzarsi, magari venire anche qui in radio e mettersi di buona lena a registrare una trasmissione che si intitola Vibes, in onda ogni settimana qui in radio. Adesso il nuovo di Dwayne.

0: Dweo
1: trova il modo, find a way, l'ha trovato inserendo questo bel motivetto. Dicevo, l'ha trovato il modo di essere inserito in programmazione. Vabbè, oggi siamo un po' così, saranno i fumi del raffreddore, dell'influenza, che dir si voglia. Ringrazio molto la mia amica Elena che ha pensato bene di farmi partecipe della sua malattia. Che ci vuoi far? Andiamo avanti, lo facciamo con un altro personaggio esplosivo all'epoca, John Ferris. Questa è la sua Hopeless.

I'm in love with this song. I don't mind. Questo è il titolo del lavoro di Maisa, che già circola da qualche settimana qui all'interno di Vibes, ma non solo. Evidentemente c'è anche qualcun altro che ogni tanto lo suona, e di questo noi siamo assolutamente soddisfatti. Proponiamo nei prossimi 2 minuti e mezzo un altro disco nuovo, il singolo di Mazzigo, What You Wanna Try.

Atmosfere sempre abbastanza incredibili e lounge, devo dire, quelle dei dischi di questo personaggio che si fa chiamare Masigo. Il suo nuovo lavoro era What You Wanna Try, in prima assoluta qui all'interno di Vibes, ogni settimana in radio il meglio della musica soul, funk, disco, R&B and new soul. Spazio anche per un personaggio che si è fatto conoscere all'inizio degli anni 80 negli Stati Uniti d'America, interpretando il personaggio principale di una serie che era The Kids Incorporated. Lui era proprio Kid, non so dirvi se è stata trasposta in italiano, in ogni caso io televisivamente non me lo ricordo, me lo ricordo però musicalmente. E infatti oggi andiamo a ripescare quello che è stato il suo singolo di successo nel 2022. Stiamo parlando di Wasim Patterson, qui in versione remix, evidentemente la sua I Try.

Ryan Patterson, era la sua I Try, quasi in chiusura di Vibes, che si chiude quest'oggi con un personaggio che credo di aver già suonato qui e là. Roger Nelson in Art Prince, lo ripeschiamo dall'album Purple Rain. Io vi ringrazio per l'ascolto, è sempre un piacere stare con voi settimana per settimana qui in radio con Vibes. Questa è The Beautiful Ones, alla prossima settimana, bye bye.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge e temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: È mezzanotte e due minuti.
0: URL Radio.
4: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Stop! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Forse non salverò il mondo.
4: Forse non salverò l'economia.
3: Forse non salverò tutti gli indifesi.
4: Forse non salverò l'Amazzonia.
1: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Web Radio Network Night, la notte.

0: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: È mezzanotte e 58 minuti.
3: WRN Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di